piazza centrale. Ti somiglia a un paese, con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.